apopale oke hoke enje diloko fofo se lo wanti entembo ame ato breme le leyaya le duka ke lo wanti amang benelo amane nyolo.